waye bobu nguur yi di nguuri traditionnel jeexna li ci ëpp lepp tuwaab yi yelif nañ ko